0: is Urgent FM.
1: 7 uur.
0: Urgent FM.
2: E attenta la capo, ca te picchia pefessa. Se poria la raggia, attenta ca inceitra. E fanne cuccangia, così stai calmicetra. Ci pensi che rande, fanne denta piccina.
3: Pace non c'era, che qui mo' serve a